ma cari Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiro.

0: Elisabetta, a tu pie morir io vo, amor.
1: Giusto c'è, la vita già manca.

pure scimmia regal presenta. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me.

0: prove sorprendente, i fogli tuoi trovatemi in potere. Bella Riperion, testimoni son chiari, e questo capolcento apprezzo e messo già.
1: Se dato tutto al re,
0: non ti servarà.